0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sembra quasi un sogno, ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Il governo italiano dice no a quello tedesco che ha annunciato di voler iniziare a respingere verso il nostro paese le persone migranti che ci sono passate prima di spostarsi in Germania. Le autorità di Berlino dicono di volerlo fare sulla base del nuovo patto europeo sulle migrazioni entrato in vigore a giugno. Quel patto vale solo a partire da allora ed è presto per accertare se ci sono persone che in questi due mesi sono entrate in Europa dall'Italia e poi sono andate in Germania, ha risposto in sostanza il Ministero dell'Interno, aggiungendo di voler comunque sottrarre dal numero di migranti che potrebbero tornare nel nostro paese quello delle persone soccorse in mare e portate in Italia dalle ONG tedesche.
3: Nonostante la figuraccia di poche ore fa, Fratelli d'Italia torna ad attaccare la CGIL e lo fa direttamente attraverso il presidente del Senato La Russa. Sabato il capodelegazione del partito al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, aveva accusato i membri del sindacato di essersi girati di spalle durante l'intervento di La Russa nelle commemorazioni della strage di Marcinelle. A farlo in realtà erano stati i membri di un sindacato belga, ma stamattina il presidente del Senato, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che il capo della CGIL Landini fosse palesemente coinvolto e rilancia. Diversi

0: parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia e che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a lui e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli era vicino, commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento, Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, dice La Russa, che poi aggiunge: mi auguro che quelle parole non siano state registrate, sarebbe davvero imbarazzante per chi l'ha pronunciate.
1: Il primo ministro israeliano Netanyahu, in piena campagna elettorale, ufficializza il rifiuto del piano in 15 punti per Gaza voluto dal Board of Peace. Non ci ritireremo finché Hamas non sarà completamente disarmata, ha dichiarato. Il piano, voluto da Trump, prevedeva che ritiro e disarmo procedessero a fasi in parallelo. Ancora da chiarire la reazione degli Stati Uniti. Nei giorni scorsi il presidente aveva detto che in caso di rifiuto israeliano sarebbe stato molto deluso.
0: I mesi di giugno e luglio più caldi di sempre. Il programma europeo Copernicus conferma che la sequela di ondate di calore che ha colpito la parte occidentale del continente è senza precedenti. Secondo gli esperti, inoltre, caldo e siccità prolungati hanno avuto un ruolo anche nella diffusione e nell'intensificazione degli incendi che in queste settimane hanno consumato centinaia di migliaia di ettari di terreno in Europa. E rimangono fuori controllo, secondo la definizione delle autorità locali, i più di 100 incendi che stanno interessando la regione canadese della British Columbia. Sono oltre 20.000 gli evacuati e c'è almeno una vittima, una donna di 80 anni, morta mentre cercava di lasciare la propria abitazione.
1: Il tifone Dolphin ha toccato terra in Cina e i venti fino a 150 km orari e le piogge torrenziali hanno costretto più di 1 milione di persone a lasciare le proprie case nella regione più a est del paese. Le autorità nelle ultime ore hanno ridotto il livello di allerta, ma almeno fino a mercoledì si temono allagamenti e frane, mentre sui social network si diffondono informazioni false su morti e feriti create con l'intelligenza artificiale.
0: È morto Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri ai giochi di Roma del 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione e nel 2006 era stato tra i portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha omaggiato definendolo una figura altamente rappresentativa dello sport italiano.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7, buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 7. Migranti, il governo Meloni dice no ai respingimenti verso l'Italia annunciati dalla Germania in base al nuovo patto europeo. Al momento non riprendiamo nessuno, dice il Ministero dell'Interno, chiedendo anche una compensazione per le persone soccorse in mare dalle ONG tedesche e portate nel nostro paese. La russa contro la CGIL, da Landini e da chi gli era vicino, commenti volgari e sessisti durante le commemorazioni della strage di Marcinella, dice il Corriere della Sera. Poche ore fa la figuraccia di Fratelli d'Italia, smentita dopo aver accusato il sindacato di essersi girato di spalle mentre parlava il presidente del Senato. Netanyahu rifiuta il piano del Board of Peace su Gaza voluto da Trump. La campagna elettorale costringe il primo ministro israeliano a scegliere tra deludere il suo principale alleato o perdere consensi a destra. Le temperature estreme in Europa, il programma Copernicus conferma, giugno e luglio sono stati più caldi di sempre. In Italia continua l'ondata di calore che dovrebbe proseguire almeno un'altra settimana. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960 con un tempo da primato mondiale. Portabandiera italiano ai giochi invernali di Torino, la sua città, aveva 87 anni. È stata una figura altamente rappresentativa del nostro sport, dice Mattarella. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Va bene così.
1: La meteo.
2: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Migranti, il governo Meloni dice no ai respingimenti verso l'Italia annunciati dalla Germania in base al nuovo patto europeo. Al momento non riprendiamo nessuno, dice il Ministero dell'Interno, chiedendo anche una compensazione per le persone soccorse in mare dalle ONG tedesche e portate nel nostro paese. Netanyahu rifiuta il piano del Board of Peace su Gaza voluto da Trump. Tra i 15 punti, il ritiro graduale delle truppe dalla striscia e l'ipotesi di uno Stato palestinese. Condizioni inaccettabili, dice il primo ministro israeliano. La russa contro la CGIL, da Landini e da Chigliera Vicino, commenti volgari e sessisti durante le commemorazioni della strage di Marcinelle, dice al Corriere della Sera. Poche ore fa la figuraccia di Fratelli d'Italia, smentito dopo aver accusato il sindacato di essersi girato di spalle mentre parlava il presidente del Senato. Le temperature estreme in Europa, il programma Copernicus conferma, giugno e luglio sono stati più caldi di sempre. In Italia continua l'ondata di calore che dovrebbe proseguire almeno un'altra settimana. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri a Roma 1960 con un tempo da primato mondiale. Portabandiera italiano ai giochi invernali di Torino, la sua città, aveva 87 anni. È stata una figura altamente rappresentativa del nostro sport, dice Mattarella. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30, dopo la Spagna, la Germania. In queste ore il governo italiano è al centro di nuove tensioni legate all'immigrazione. Dopo l'esplosione della crisi diplomatica con Madrid, causata dalla decisione di sospendere parzialmente gli accordi di Schengen, un secondo caso politico è nato da un annuncio delle autorità di Berlino e dalla risposta di quelle di Roma, nel contesto del nuovo

0: norme europee sulle migrazioni. Nel fine settimana dalla commissione di Ursula von der Leyen era arrivato una sorta di tentativo di mediazione tra il governo di Giorgia Meloni e quello di Pedro Sanchez, il servizio da Bruxelles.
1: Per una toppa messa da Bruxelles per stemperare la tensione tra Italia e Spagna c'è un buco ancora più grosso che si apre tra Italia e Germania, e a scatenare la nuova crisi tra due paesi UE è ancora una volta la migrazione. Perché da Berlino è arrivata la conferma che riprenderanno i trasferimenti di persone migranti, la cui domanda di asilo era di responsabilità dei paesi di primo ingresso nell'Unione, Italia e Grecia in questo caso, ma che nel frattempo si sono spostati e sono arrivati in Germania. Secondo il patto migrazione asilo entrato in vigore il 12 giugno, le nuove regole europee sui movimenti secondari sono ancora più stringenti rispetto al famoso sistema di Dublino. I paesi che vogliono trasferire persone migranti, inclusi i minori, dovranno semplicemente inviare una notifica al paese di primo ingresso, non una valutazione congiunta come avveniva fino a pochi mesi fa. Roma non ci sta, dice che non c'è nessun migrante da trasferire e parla addirittura di compensazioni per gli sbarchi operati da navi di ONG tedesche sulle coste italiane. Ma ormai è chiaro che i nodi dei nazionalismi contrastanti in Europa stanno venendo al pettine, mostrando il nulla che si nascondeva dietro i grandi proclami di unità europea sulla migrazione. Lo aveva dimostrato l'escalation ancora non rientrata sui controlli reciproci alle frontiere interne tra Italia e Spagna, dopo la crisi di Ceuta. Ma ora la questione non è più emergenziale, ma strutturale, perché lo scontro Italia-Germania riporta alla luce le dispute mai risolte su responsabilità e solidarietà tra paesi di frontiera e paesi di destinazione, che ora rischiano di travolgere l'Europa. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: E come ricordava Federico Baccini, il caso politico tra Roma e Berlino si apre mentre quello con Madrid non si è ancora chiuso. I controlli incrociati tra le persone che si muovono tra Italia e Spagna continuano. E ieri il governo Meloni ha usato anche un presunto allarme jihadismo tra le persone migranti arrivate a Ceuta per giustificare la decisione di mantenere la sospensione di Schengen, in vista anche di un eventuale nuovo tentativo di massa di entrare nell'enclave spagnola ipotizzato per i prossimi giorni. Di entrambi i temi, l'allerta terrorismo e il possibile secondo esodo di migranti, si parlerebbe in un report dei servizi segreti emerso da indiscrezioni di stampa. Enrico Borghi è un senatore di Italia Viva e fa parte del COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa proprio di intelligence.
2: Io non conosco il report a cui si fa riferimento e quindi non sono in grado di esprimere delle valutazioni di dettaglio, però credo che se vogliamo analizzare dal punto di vista dell'intelligence quello che è accaduto a Ceuta, bisognerebbe essere su un altro versante, e cioè bisognerebbe approfondire, scandagliare, comprendere perché 50 o 60 mila marocchini sono stati buttati improvvisamente con una operazione pianificata che secondo i servizi spagnoli ha visto l'intervento dell'intelligence del Regno del Marocco e sono stati utilizzati come una guerra ibrida nei confronti dell'Europa. Ecco, io credo che bisognerebbe essere più preoccupati di questo che non di una interpretazione di un fenomeno. C'è a prescindere, cioè il tema del possibile utilizzo della leva migratoria per fenomeni jihadisti c'è da parte di tutti i paesi del Nord Africa, e peraltro, come conferma anche il fatto che stiamo parlando di poco più di una decina di fermati nel corso di queste giornate, nessuno dei quali proviene da Ceuta, è la conferma che si sta tentando una grande operazione di mistificazione di massa per tentare di confondere le acque rispetto ad un grande errore. Io inviterei Mantovano e Meloni a lavorare di più sul perché determinati settori dell'intelligence marocchina hanno portato avanti quello che oggi chiede l'agenda MAGA americana. Non so se sono in grado di poterlo fare.
0: Il primo ministro israeliano Netanyahu, in piena campagna elettorale, ufficializza il rifiuto del piano in 15 punti su Gaza voluto dal Board of Peace e da Donald Trump. Non ci ritireremo finché Hamas non sarà completamente disarmata, ha dichiarato. Il piano prevedeva il ritiro graduale dei soldati dalla striscia in parallelo al disarmo dell'organizzazione palestinese, una condizione ritenuta inaccettabile da Israele, così come un altro dei punti chiave, cioè la possibilità, seppur non immediata, del riconoscimento dello Stato di Palestina. Sentiamo il giornalista israeliano Meron Rapoport.
3: Netanyahu ha rifiutato questo piano perché prima delle elezioni è quasi impossibile per lui di accettare un ritiro di Gaza, anche se è parziale, anche se è condizionato, e anche che apre la via per le autorità palestinesi, per l'entrata dell'autorità palestinese, e anche si parla anche di uno Stato palestinese. Accettare questo prima delle elezioni, quando lui è sotto le pressioni dell'estrema destra, e anche nell'ambito del suo stesso partito, del Likud, che ha cambiato e che adesso il suo partito è più vicino a Ben-Gvir che non a lui, o almeno gran parte del suo partito è andato più a destra che lui stesso, è quasi impossibile di accettare un piano così.
0: Adesso veniamo all'Iran. Mentre i negoziati con l'Oman sullo stretto di Hormuz continuano e il dialogo con gli Stati Uniti per la fine del conflitto rimane fermo, restano frammentarie le informazioni sulla guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei, sulle condizioni di salute di Khamenei, probabilmente rimasto gravemente ferito durante l'attacco di febbraio che ha ucciso il padre. Non ci sono ancora certezze. Sentiamo il servizio.
4: I Pasdaran hanno sventato il colpo di Stato che avrebbe potuto spodestare Mojtaba Khamenei. A mettere in dubbio la sua posizione di leader supremo sarebbe stato l'Ayatollah Khatami, suocero di Massoud, fratello maggiore di Mojtaba. Turbante nero dei discendenti del profeta, Khatami avrebbe cercato di sostituire Mojtaba con il proprio genero Massoud. L'Ayatollah se l'è cavata con poco, una convocazione davanti al tribunale ecclesiastico. Nel 2013 Khatami si era candidato alle presidenziali, ma il Consiglio di Guardiani aveva rifiutato la sua candidatura. In campagna elettorale Khatami aveva promesso di riportare sotto il controllo iraniano il Tagikistan, l'Armenia e l'Azerbaigian, ovvero i territori sottratti alla Persia a inizio del 1800 durante le guerre contro la Russia. Recentemente l'Ayatollah Khatami ha criticato aspramente il presidente della Repubblica Pezeshkian, intimandogli di dimettersi. Segretario generale degli Hezbollah iraniani, Khatami ha anche minacciato di marciare su Teheran accompagnato dai suoi sostenitori per rendere nuovamente obbligatorio il velo. La risposta del leader supremo Mojtaba al tentato colpo di Stato: a breve divulgherà un video in cui ha incontrato i militari. Esce così dal cono d'ombra in cui è avvolto per timore di un attentato e molto probabilmente per le ferite subite durante il bombardamento del 28 febbraio. Per ora Mojtaba ha incontrato il presidente Pezeshkian esattamente 2 anni dopo il suo insediamento per discutere di importanti questioni economiche e militari della nazione. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
0: Nonostante la figuraccia di poche ore fa, Fratelli d'Italia torna a attaccare la CGIL e lo fa direttamente attraverso il presidente del Senato, La Russa. Sabato il capodelegazione del partito al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, aveva accusato i membri del sindacato di essersi girati di spalle durante l'intervento di La Russa nelle commemorazioni della strage di Marcinelle. A farlo in realtà erano stati membri di un sindacato belga. Ma stamattina il presidente del Senato, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che il capo della CGIL Landini fosse palesemente coinvolto e rilancia: diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a lui e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli era vicino. Commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, dice La Russa, che poi aggiunge: mi auguro che quelle parole non siano state registrate, sarebbero davvero imbarazzanti per chi le ha pronunciate. È oggi l'82esimo anniversario dell'eccidio di Piazzale Loreto. Il 10 agosto 1944 i fascisti uccisero 15 antifascisti come rappresaglia, quella fu la loro giustificazione a un attentato organizzato pochi giorni prima dai partigiani dei GAP, attentato mai rivendicato e che fu solo un pretesto utilizzato dai fascisti. Stamattina alle 9.30 la cerimonia istituzionale, poi in serata l'altro momento di ricordo. Al centro dell'attenzione quest'anno ci sono anche le parole arrivate nei giorni scorsi proprio dalla Russa. Secondo il presidente del Senato sarebbe giusto commemorare anche le vittime del presunto attentato partigiano. Sentiamo Alessandro Braga.
5: La strategia è sempre la stessa. In nome di un'apparente pacificazione, la destra cerca di equiparare chi lottò per la libertà dell'Italia e chi invece scelse di stare col regime fascista e l'invasore tedesco. Le parole di Ignazio La Russa sulla possibilità di commemorare le vittime degli attentati in via Labruzzi a Milano dell'8 agosto del 1944 vanno in questa direzione, anche se a dire il vero in quell'attentato, sempre negato dal comandante partigiano dei GAP Giovanni Pesce, detto Visone, alla fine morirono solo dei cittadini milanesi. L'eccidio di Piazzale Loreto per molti storici ci va iscritto nella volontà del regime repubblichino in difficoltà di mandare un segnale forte alla resistenza e alla cittadinanza milanese. I 15 fucilati, i cui corpi furono lasciati sotto il sole e rimossi solo grazie all'intervento del cardinal Schuster, non furono scelti a caso. Erano stati arrestati tutti nei mesi precedenti e, pur di posizioni politiche differenti, erano tutti punti di riferimento della resistenza milanese. Alcuni di loro furono tra i promotori degli scioperi contro l'occupazione tedesca nelle grandi fabbriche del territorio del mese di marzo. Ecco perché molti storici, pur riconoscendo l'innocenza delle vittime degli attentati dell'8 agosto e dividendosi invece sull'interpretazione che vuole quegli attentati atti partigiani, visto che è una tesi supportata da un solo documento pure confuso, faticano a riconoscere un nesso di causa effetto tra quei fatti e la crudele ed efferata reazione nazifascista. Così crudele ed efferata che l'anno successivo, all'indomani dell'arresto e della fucilazione di Mussolini, la decisione di appendere il suo corpo in piazzale Loreto fu presa proprio come una specie di contraltare a quanto avvenuto il 10 agosto dell'anno prima.
0: In Puglia un bracciante è morto a causa del ribaltamento del furgone su cui stava tornando a casa insieme ad altri lavoratori. Sentiamo Martino Fiumi.
6: Passano gli anni e siamo qui a commentare ancora tragici eventi. Così hanno detto i segretari generali di CGIL, Fly CGIL Foggia, dopo la morte avvenuta ieri di un bracciante che stava rientrando nel Foggiano alla fine di una giornata di lavoro nei campi in Molise. La vittima, di cui ancora non si conosce il nome, viaggiava su un furgoncino insieme ad altri 9 braccianti. Tutti di origine marocchina, tutti tra i 21 e i 49 anni e, secondo le prime ricostruzioni, con regolare contratto di lavoro. Poi il mezzo è uscito di strada da solo e si è ribaltato. La procura di Foggia ha aperto un fascicolo per indagare sulle cause che hanno portato all'incidente, in cui le 9 persone sopravvissute sono rimaste ferite. Nessuno di loro si trova in pericolo di vita. Ancora un morto, ancora braccianti stranieri, ancora il foggiano, ha commentato Angelo Bonelli di AVS. Sul tema del lavoro nei campi si sono espressi anche i sindacati, a partire da CISL e FAI CISL di Foggia, che denunciano da anni il sistema del trasporto dei braccianti verso i campi, fatto spesso con mezzi fatiscenti, mentre CGIL e FLAI CGIL ricordano altri 16 braccianti morti sempre nella stessa zona ad agosto 8 anni fa.
0: Il periodo dal 1 giugno al 31 luglio è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale. Un rapporto del programma europeo Copernicus conferma che la sequenza di ondate di calore che ha colpito la parte occidentale del continente è senza precedenti. Non solo, anche le temperature dei mari a luglio hanno toccato picchi mai rilevati prima, in parte per via del fenomeno di Super El Niño. In Italia l'ondata di calore in corso in questi giorni dovrebbe durare almeno per tutta questa settimana, e intanto rimangono fuori controllo, secondo la definizione delle autorità locali, i più di 100 incendi che stanno interessando una regione del Canada, la British Columbia. Sono oltre 20.000 le persone evacuate, c'è almeno una vittima, una donna di 80 anni morta mentre cercava di lasciare la propria casa. E infine la morte di Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri ai Giochi di Roma del 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione, nel 2006 era stato tra i portabandiera italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. È stata una figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ha dichiarato il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Antonio Latorre, preparatore atletico e divulgatore sportivo.
7: Livio Berruti è qualcosa che è andato molto oltre l'atletica leggera. Con i suoi occhiali neri all'Olimpico nel 1960 segnò anche di fatto una moda ante litteram. C'è un altro ricordo che accompagna, che è in molti filmati, e questo richiama un po' delle divinità dell'antica Grecia. Nel momento in cui Livio Berruti passa nella curva dei 200 metri in bocca al rettilineo, c'è un volo di colombe bianche che passa sopra la sua testa quasi come segno premonitore. Al di là di tutto fu l'eleganza, era un velocista che, confrontato alle fisicità di ora, era un fisico normale con delle doti eccezionali, e il ricordo che ho di lui è un uomo dotato di una grandissima e fine autoironia e uno sport che in qualche misura era una dimensione ancora romantica e senza, diciamo, l'esasperato professionismo di adesso.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, in redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 8:30.
8: Popolare Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si mantiene regolare sulla rete autostradale regionale in A1. Segnaliamo la presenza di personale su strada tra Aglio e Calenzano e tra Sasso Marconi e Aglio nelle due direzioni. Fipili rallentamenti verso il capoluogo tra Scandicci e Firenze Scandicci. Al traffico ferroviario prosegue il programma di manutenzione e potenziamento dell'infrastruttura da parte di RFI. Fino al 28 agosto vengono eseguiti importanti interventi sulle linee direttive e convenzionale Firenze-Roma, con riprogrammazione dell'offerta dei treni alta velocità intercity e regionali. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, tra i lavori al via in settimana segnaliamo quelli per un nuovo allaccio fognario in via D'Annunzio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
2: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
3: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

0: Buongiorno, le notizie delle 8.30. Nonostante la figuraccia di poche ore fa, Fratelli d'Italia torna a attaccare la CGIL e lo fa direttamente attraverso il presidente del Senato, La Russa. Sabato il capo delegazione del partito al Parlamento europeo, Carlo Fidanza, aveva accusato i membri del sindacato di essersi girati di spalle durante l'intervento di La Russa nelle commemorazioni della strage di Marcinelle. A farlo in realtà erano stati membri di un sindacato belga, ma stamattina il presidente del Senato, intervistato dal Corriere della Sera, sostiene che il capo della CGIL Landini fosse palesemente coinvolto e rilancia: diversi parlamentari, oltre a una persona vicina a Fratelli d'Italia che ha un incarico in Senato, erano seduti vicino a lui e hanno ascoltato certe parole sue e di chi gli era vicino, commenti volgari mentre parlavo io e anche sessisti mentre parlava la vicepresidente dell'Europarlamento Antonella Sberna, esponente di Fratelli d'Italia, dice La Russa, che poi aggiunge: mi auguro che quelle parole non siano state registrate, sarebbe davvero imbarazzante per chi le ha pronunciate.
1: Il governo italiano dice no a quello tedesco che ha annunciato di voler iniziare a respingere verso il nostro paese le persone migranti che ci sono passate prima di spostarsi in Germania. Le autorità di Berlino dicono di volerlo fare sulla base del nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore a giugno. Quel patto vale solo a partire da allora ed è presto per accertare se ci siano persone che in questi due mesi sono entrate in Europa dall'Italia e poi sono andate in Germania, ha risposto in sostanza il Ministero dell'Interno, aggiungendo di voler comunque sottrarre al numero di migranti che potrebbero tornare nel nostro paese quello delle persone soccorse in mare e portate in Italia da ONG tedesche.
0: Il tifone Dolphin ha toccato terra sulla Cina orientale, si muove verso nord anche se con una potenza ormai ridotta. Sono più di 1 milione le persone evacuate a causa delle piogge torrenziali e dei venti che hanno raggiunto i 150 km orari. Vaste aree del paese rimarranno in allerta almeno fino a mercoledì per il rischio di alluvione e frane. E le conseguenze si fanno sentire anche sui territori non toccati direttamente. A Hong Kong lo spostamento di aria calda ha fatto registrare le temperature più alte di sempre, 36,9 gradi.
1: Il periodo tra il 1° giugno e il 31

0: luglio è stato il più caldo di sempre in Europa occidentale. Lo conferma un nuovo rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea Copernicus. Le temperature medie registrate sul continente hanno superato di quasi 3 gradi quelle standard. Un fenomeno che ha anche contribuito alla diffusione degli incendi che hanno consumato nelle scorse settimane centinaia di migliaia di ettari di terreno.
1: E anche Stati Uniti e Canada fanno i conti con una stagione particolarmente intensa dal punto di vista dei roghi. Sono centinaia i focolai, oltre 20.000 le persone evacuate nella regione canadese della British Columbia, dove oggi è arrivata notizia anche di una vittima, una donna anziana che è morta mentre cercava di lasciare la propria casa.
0: Con l'Iran sto mantenendo un profilo basso, ha affermato il presidente degli Stati Uniti Trump. Stiamo semitrattando, ha spiegato, dichiarando di ritenere che la pressione economica sia uno strumento fondamentale per convincere l'Iran a cedere. I negoziati diretti tra Teheran e Washington sono fermi e anche quelli tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, nonostante gli annunci dei giorni scorsi, non sembra siano vicini a portare a una riapertura del passaggio commerciale.
1: Il presidente della Repubblica Mattarella lo ha definito una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. È morto Livio Berruti, campione olimpico nei 200 metri ai Giochi di Roma del 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora, vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione. Nel 2006 era stato tra i portabandiere italiani nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi d'invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In Scipiri rallentamenti per cantiere in direzione mare tra Bivio e 16 Scipiri, diramazione Pisa e Lavoria. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Rovezzano. I treni in linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'ultima in Toscana e su Treni News. Segnaliamo inoltre danni a un passaggio a livello provocati da un veicolo nei pressi di Asciano. In questo caso al momento sono interessati due treni sulla linea Chiusi Siena. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, per scavo urgente segnaliamo chiusura in via dei Bruni con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e via 1 Variante. In Scipiri rallentamenti per cantiere in direzione mare tra Bivio S e Scipiri, direzione Pisa e Lavoria. Regolare al momento il traffico altrove. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Rovezzano. I treni in linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazioni. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sulla prima in Toscana e su Treni News. Segnaliamo inoltre danni a un passaggio a livello provocati da un veicolo nei pressi di Asciano. In questo caso al momento sono interessati due treni sulla linea Chiusi Siena. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, per scavo urgente segnaliamo chiusura in via dei Bruni con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

0: trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
1: Radio 3 Network.

Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti. Sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Poco fa Giorgia Meloni e la prima ministra danese Mette Frederiksen hanno pubblicato sui social network quello che definiscono un messaggio congiunto per l'Europa. Il tema è l'immigrazione. I due capi di governo la collegano a un presunto aumento della criminalità e citano reati come quelli sessuali e il traffico di droga. Meloni e Frederiksen sostengono che grazie a loro ci saranno più espulsioni, rilanciano la volontà di deportare le persone migranti in paesi esterni all'Unione e dicono di voler far rispettare i valori europei anche ai milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni. Un possibile riferimento indiretto al tema della cosiddetta remigrazione, sempre più al centro dei proclami delle estreme destre europee, nonostante la prima ministra danese sia formalmente socialdemocratica.
3: Nelle scorse settimane Meloni e Frederiksen avevano guidato l'attacco delle destre europee al governo socialista di Pedro Sánchez dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti nell'exclave spagnola di Ceuta. Dopo la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna da parte dell'Italia, la crisi diplomatica continua, con la ritorsione decisa da Madrid e i controlli incrociati tra le persone che si spostano tra i due paesi. A questo si è aggiunto il caso politico con Berlino. Il governo tedesco ha annunciato di voler respingere verso il nostro paese i richiedenti asilo che ci sono passati prima di arrivare in Germania e il Ministero dell'Interno italiano ha risposto che al momento non intende riprendersi nessuno, aggiungendo di volere una compensazione per le persone migranti portate sulle nostre coste dalle ONG tedesche.
2: L'Ucraina colpisce di nuovo le raffinerie di Nizhnekamsk nella Russia centrale. Fonti locali parlano di 12 vittime e quasi 40 feriti. La città ospita una delle strutture di lavorazione del petrolio più moderne del paese ed era già stata presa di mira da Kiev a giugno. Dopo quel raid, la Tafnet, proprietaria di uno degli stabilimenti, era stata costretta a introdurre restrizioni alle vendite di carburante nelle stazioni di servizio. Kiev intanto denuncia un raid russo sulla regione di Kharkiv, con almeno 5 vittime, e Sumi, dove si registrano 14 feriti.
3: Con l'Iran sto mantenendo un profilo basso, ha affermato il presidente statunitense Trump. Stiamo semitrattando, ha spiegato, dichiarando di ritenere che la pressione economica sia uno strumento fondamentale per convincere l'Iran a cedere. I negoziati diretti tra Teheran e Washington sono fermi e anche quelli tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz, nonostante gli annunci

0: dei giorni scorsi non sembra siano vicini a portare a una riapertura del passaggio commerciale.
1: Il tifone Dolphin ha toccato terra sulla Cina orientale e si muove verso nord, anche se con una potenza ormai ridotta. Sono più di 1 milione le persone evacuate a causa delle piogge torrenziali e dei venti che hanno raggiunto i 150 km orari. Vaste aree del paese rimarranno in allerta almeno fino a mercoledì per il rischio di alluvioni e frane. Le conseguenze si fanno sentire anche sui territori non toccati direttamente. A Hong Kong lo spostamento di aria calda ha fatto registrare le temperature più alte di sempre, cioè 36,9 gradi.
0: I giovani indiani tornano in piazza contro le irregolarità nei concorsi pubblici, questa volta a Ranchi, nello stato del Jharkhand. 2 settimane fa il cosiddetto movimento degli scarafaggi, nato dalla frustrazione di studenti e giovani lavoratori, aveva accettato di interrompere le mobilitazioni dopo le dimissioni del ministro dell'istruzione. Ora essere contestato è un esame per l'accesso al servizio civile. I risultati sono già stati annullati, ma i manifestanti, in marcia verso l'assemblea statale, chiedono che tutto il sistema venga riformato.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Trascorri la tua mattina in compagnia di Radio 3 Network.
4: Radio 3 Network.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico nei due sensi di marcia tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Verso nord, rallentamenti ancora una volta per traffico anche tra Calenzana e Viamono variante di Valico. In Scipili un chilometro di coda per lavoro in direzione mare tra Bivio Esilici, Scipili della Mansione, Pisa e Lavoria. Siamo al traffico ferroviario per un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Firenze Rovezzano. I treni percorrenti la linea super erano ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Il traffico urbano di Firenze per lavori su Piazza San Marco per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto sono previste modifiche e limitazioni al servizio di bus e tranvia linea T2. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.
2: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buongiorno, le notizie delle 10.30. L'Ucraina ha colpito delle raffinerie nella Russia centrale, la zona in particolare è quella di Nizhnekamsk. Fonti locali parlano di 13 morti e quasi 40 feriti, non solo nell'area industriale ma anche in una zona residenziale. Potrebbe trattarsi di uno degli attacchi ucraini con più vittime dall'inizio della guerra. Quelle raffinerie erano state già colpite a giugno, costringendo la società proprietaria a introdurre delle restrizioni alla vendita di carburante. Le autorità di Kiev intanto denunciano una serie di raid russi sulle città ucraine, almeno 5 vittime a Kharkiv e 14 persone ferite a Sumy.
3: Stamattina Giorgia Meloni e la prima ministra danese Mette Frederiksen hanno pubblicato sui social network quello che definiscono un messaggio congiunto per l'Europa. Il tema è l'immigrazione. I due capi di governo la collegano ad un presunto aumento della criminalità e citano reati come quelli sessuali e di traffico di droga. Meloni e Frederiksen sostengono che grazie a loro ci saranno più espulsioni, rilanciano la volontà di deportare le persone migranti in paesi esterni all'Unione e dicono di voler far rispettare i valori europei anche ai milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni. Un possibile riferimento indiretto al tema della cosiddetta remigrazione, sempre più al centro dei proclami delle estreme destre europee, nonostante la prima ministra danese sia formalmente socialdemocratica.
2: Nelle scorse settimane Meloni e Frederiksen avevano guidato l'attacco delle destre europee al governo socialista di Pedro Sanchez, dopo l'ingresso di decine di migliaia di migranti nell'enclave spagnola di Ceuta. Dopo la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna da parte dell'Italia, la crisi diplomatica continua con la ritorsione decisa da Madrid e i controlli incrociati tra le persone che si spostano tra i due paesi. A questo si è aggiunto il caso politico con Berlino. Il governo tedesco ha annunciato di voler respingere verso il nostro paese i richiedenti asilo che ci sono passati prima di arrivare in Germania. E il Ministero dell'Interno italiano ha risposto che al momento non intende riprendersi nessuno, aggiungendo di volere una compensazione per le persone migranti portate sulle nostre coste dalle ONG tedesche.
3: Un nuovo rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea Copernicus ha descritto il periodo tra il 1 giugno e il 31 luglio come il più caldo di sempre in Europa occidentale. Le temperature medie registrate sul continente hanno superato di quasi 3 gradi quelle standard. Un fenomeno reso più grave dal cambiamento climatico e che a sua volta contribuisce alla diffusione e all'intensificazione degli incendi boschivi.
2: E anche le superfici dei mari non sono mai state così calde, il mese di luglio si conferma da record, l'aumento delle temperature dell'acqua ha interessato tutti i mari e gli oceani, con l'eccezione di quelli polari. Il Mediterraneo e le coste europee dell'Atlantico sono stati particolarmente colpiti.
3: In Calabria un uomo è morto dopo un pestaggio all'esterno di una discoteca nel comune di San Gineto, in provincia di Cosenza. Antonio Perrotta aveva 34 anni ed era addetto alla sicurezza del locale quando, secondo le prime informazioni, sarebbe stato coinvolto in una rissa. Subito dopo sarebbe tornato a casa e si sarebbe sentito male, venendo portato in ospedale dove poi è morto. La magistratura ha aperto un'inchiesta.
2: La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

a te. Se tutto quanto si spegne, nessuno sa perché. Se ho coraggio da vendere, ma non lo vendo a te. Inquadralo solo col cellulare in mano. Guarda i peli sulle braccia.

tirare frutta dai rami, una voglia di andare lungo percorsi nuovi, una voglia di andare.

Radio 3 Network.

0: Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con la breaking news. In A1, 5 km di coda per incidente tra Incisa Reggiale e Arezzo in direzione Roma. Troviamo inoltre rallentamenti per traffico tra Incisa Reggiale e Firenze Sud verso nord e ancora verso Bologna, code a tratti tra Firenze Scandici e B1 variante di Valico. Verso sud, rallentamenti per traffico tra B1 variante e Badia. Fipili permane 1 km di coda per lavori tra Bivio e SGC Fipili di Nazione Pisa e Lavoria in direzione Livorno. Siamo al traffico urbano di Firenze dal 14 al 23 agosto per lavori di rifacimento della pavimentazione in piazza San Marco. Ci saranno modifiche al servizio bus e tranviario per la linea T2. Tutti i dettagli sul sito del gestore e sul sito del comune. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.

ascolta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Piazzale Loreto, a Milano le commemorazioni dell'eccidio nazifascista. Dopo le parole di La Russa sui 10 civili morti in un attentato precedente attribuito ai partigiani. Il rischio è di equiparare buoni e cattivi, dice ai nostri microfoni Sergio Fogagnolo, figlio di uno dei 15 antifascisti fucilati 82 anni fa. Critiche anche a Vannacci per i rastrellamenti a Rogoredo ipotizzati dal generale presentando il suo candidato sindaco per Milano. Una nuova mossa della campagna europea contro l'immigrazione. Stamattina da Meloni e dalla prima ministra danese un messaggio congiunto che conferma la linea di chiusura, rilancia il progetto di deportazione in paesi esterni all'Unione e sembra accennare persino alla remigrazione. I bombardamenti ucraini sulle infrastrutture energetiche russe, secondo Mosca 13 morti e 39 feriti in un raid sul Tatarstan, uno dei più gravi attacchi di Kiev oltre confine dall'inizio della guerra, colpita una raffineria. La crisi climatica, giugno e luglio sono stati più caldi di sempre in Europa occidentale. In Italia ancora non si vede la fine dell'ondata di calore, temperature tra i 35 e i 40 gradi per tutta la settimana. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. A Milano oggi le commemorazioni dell'eccidio nazifascista di Piazzale Loreto, in cui 82 anni fa furono uccisi 15 antifascisti. Al centro dell'attenzione il loro ricordo, ma anche le dichiarazioni arrivate in questi giorni dall'estrema destra, a partire da Ignazio La Russa. Il presidente del Senato ha chiesto che vengano omaggiati anche i 10 civili che morirono in un attentato precedente attribuito ai partigiani ed è tornata a parlare della cosiddetta pacificazione promossa dall'estrema destra istituzionale. Sergio Fogagnolo è figlio di Umberto, uno dei 15 martiri di Piazzale Loreto.
3: Il rischio è dire noi eravamo buoni tanto quanto voi e questo non è vero. Vi faccio un esempio per capirci. Ci sono testimonianze di parte tedesca e di parte fascista che dicono che durante un incontro nella sede del comando delle SS i fascisti abbiano detto no, ma facciamo una cosa forte che venga ricordata dal pubblico tutto intero. Fucilliamo 100 persone in piazza della stazione, così lo vedono tutti e capiscono che sono loro i cattivi, noi siamo i buoni. E non è un racconto isolato, ci sono convergenze di testimoni, ripeto, sia fascisti che nazisti che dicono la stessa cosa, magari con differenza nel numero di persone, ma questo conta poco, conta il concetto che avevano queste persone della vita umana.
2: Alle dichiarazioni di La Russa si sono sommate quelle di Roberto Vannacci, che annunciando il suo candidato sindaco per le elezioni milanesi del prossimo anno ha parlato di rastrellare Rogoredo, causando proteste oggi in occasione delle commemorazioni. Le parole hanno un peso enorme, non mi è piaciuto sentir parlare di rastrellamenti, soprattutto alla vigilia di un momento come questo, ha detto per esempio la vice sindaca Scavuzzo. Alessandro Braga ha intervistato Primo Minelli, presidente dell'ANPI provinciale.
4: E devo essere sincero, la parola rastrellamento detta da lui non mi ha meravigliato, perché è uno che invoca la decima massa. La decima massa è stata, come dire, l'artefice di decine e decine di rastrellamenti e di fucilazioni di partigiani, oltre ad essere un'associazione di golpisti mancati nel dopoguerra. Quindi, come dire, quell'uomo lì è un uomo, come dire, che secondo me usa queste parole forti per una ragione, che è un ignorante dal punto di vista storico e politicamente un fascista, mettiamola fino in fondo.
5: Va a sdoganare ulteriormente parole che si pensavano ormai dimenticate.
4: Assolutamente, ma sono parole che io l'ho detto stamattina a tutti, guardate, l'indifferenza su alcune parole, quella indifferenza ha prodotto dei mostri, è avvenuto nella storia d'Italia e dell'Europa ed è avvenuto anche nella storia del mondo, quindi non si può sottovalutare o dire che sono delle goliardie quelle parole hanno un peso politico gigantesco e bisogna contrastarle culturalmente e politicamente.
2: E intanto arriva una nuova mossa nella campagna delle destre europee, di nome o di fatto, sul tema dell'immigrazione. Stamattina Giorgia Meloni e la prima ministra danese Frederiksen, formalmente socialdemocratica, mascherata su posizione

0: antimigranti hanno pubblicato quello che hanno definito un messaggio congiunto per l'Europa. Il servizio da Bruxelles.
1: L'offensiva estiva sulla migrazione del duo Meloni-Fredriksen prende una piega ancora più radicale che spinge sempre più a destra l'ago del discorso politico europeo. Perché dopo l'attacco alla Spagna del socialista Sanchez in occasione della crisi a Ceuta, tra controlli alle frontiere interne, mancanza di solidarietà e accuse di aver agevolato gli arrivi con una politica di regolarizzazione delle persone migranti, la pressione congiunta delle due prime ministre di Italia e Danimarca sconfina su un terreno finora inesplorato, almeno a livello europeo. Il rispetto delle nostre leggi deve andare di pari passo con il rispetto dei valori europei, si legge in un post pubblicato questa mattina su Instagram, che continua così. Ciò vale per i migranti illegali, ma anche per i milioni di cittadini stranieri che vivono legalmente nelle nostre nazioni e in tutta Europa. L'impressione è che il punto di approdo possa essere la remigrazione, anche se non citata esplicitamente, che nelle parole delle due premier viene legata alla necessità di aumentare le espulsioni di chi commette crimini violenti, traffico di droga o violenze sessuali, che siano migranti che soggiornano in modo irregolare, sempre definiti illegali in modo spregiativo, o stranieri con i documenti in regola. Il tutto in un calderone di posizioni di estrema destra, nonostante la premier danese sarebbe una socialista, di spinta sui centri di rimpatrio in paesi terzi e di criminalizzazione della migrazione, tanto da rivendicare il successo nell'aver cambiato gli equilibri nell'applicazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti dei cittadini stranieri che commettono reati gravi. Su questo punto in verità non è cambiato nulla, ma ormai l'Europa è terreno di conquista per una retorica sempre più discriminatoria. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: In Europa di fatto l'unico governo a promuovere idee diverse in tema di immigrazione resta quello spagnolo, preso di mira dalle destre dopo quello che è successo a fine luglio con l'ingresso a Ceuta di decine di migliaia di migranti. Quale potrebbe essere nel complesso una delle risposte europee progressiste alla linea di chiusura sull'immigrazione? Sentiamo Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo.
2: Noi abbiamo proposto, invieremo una petizione al Parlamento Europeo, bisogna sottrarre le politiche migratorie ai ministri degli interni. Quello che una volta chiamavamo i ministri di polizia, perché le politiche migratorie non sono un problema di sicurezza, sono un problema di politica estera, sono un problema di politica di inclusione e di inserimento sul mercato del lavoro. Bisognerebbe creare un consiglio sottraendo il tema delle politiche migratorie ai ministri degli interni, che non ha nessuna ragione d'essere, perché il problema delle politiche migratorie non è un problema di sicurezza, è un problema di accordi con paesi terzi, e da questo la responsabilità dei ministri degli esteri e della cooperazione. È un problema di giustizia, certamente, è un problema di inserimento e di inclusione sul mercato del lavoro. Bisogna decidere, e il Parlamento europeo dovrebbe farlo con abbastanza urgenza, di chiedere al Presidente del Consiglio europeo di sottrarre ai ministri degli interni il tema delle politiche migratorie e creare un sistema nel quale si affronta il problema del governo dei flussi migratori con politiche vere, non soltanto con propaganda come si sta facendo in queste settimane.
0: Restano le tensioni tra i governi di Roma e Berlino, con l'annuncio tedesco di voler rimandare nel nostro paese i richiedenti asilo che ci sono passati prima di arrivare in Germania, e quelle tra le autorità italiane e spagnole, con la sospensione di Schengen voluta da Meloni dopo quello che è successo a Ceuta e poi la ritorsione decisa da Madrid. Ieri il ministro degli esteri italiani ha usato anche un presunto allarme jihadismo tra le persone migranti arrivate a Ceuta per giustificare la decisione di mantenere il blocco di Schengen in vista anche di un eventuale nuovo tentativo di massa di entrare nell'enclave spagnola ipotizzato per i prossimi giorni. Michele Migone ha intervistato il deputato di Azione Ettore Rosato, segretario del COPASIR, il comitato parlamentare che si occupa di servizi segreti.
3: È evidente che i servizi spagnoli hanno lanciato un allarme che riguarda un pezzo del loro paese, ma che è fuori da Schengen. Ceuta è un enclave che sta in Africa, dove non vale la libertà di circolazione per l'Europa, e quindi giustamente loro sono preoccupati per una loro enclave, ma che non ha una risposta o una ritorsione immediata sulla circolazione in Europa. Io metterei lì un punto, cioè tutto questo un grande movimento che è stato organizzato dal governo bloccando i cittadini spagnoli che arrivano in Italia non ha nessun senso, salvo quello di voler dare un segnale politico o voler semplicemente rimarcare una distanza dal governo Sanchez. Ci possono essere tante motivazioni, ma non certo quella di una risposta agli immigrati che arrivano a Ceuta.
4: Il ministro Tajani ha detto beh, attenzione al terrorismo, ma l'allarme non era su questo, l'allarme diciamo dell'intelligence spagnola.
3: Ma l'attenzione al terrorismo che dice il ministro Tajani va bene sempre, però non ha niente a che fare con la chiusura delle frontiere agli spagnoli, che veramente è assolutamente illogica.
0: In Russia c'è stato uno degli attacchi ucraini più pesanti dall'inizio della guerra. I dettagli da Virginia Platini in studio.
5: Sì, l'Ucraina ha colpito la città di Nizhnekamsk nel Tatarstan, quindi in Russia centrale, e ha provocato, secondo le autorità locali, questo attacco ha provocato 13 morti, tra cui un bambino, e 39 feriti. Potrebbe quindi trattarsi di uno degli attacchi ucraini in territorio russo con più vittime dall'inizio della guerra. Nizhnekamsk è stata presa di mira dagli attacchi di Kiev già diverse volte negli ultimi mesi, perché ospita due importanti stabilimenti di lavorazione del petrolio. A fine luglio, ad esempio, era stato colpito uno di questi, che si occupa di produzione di materiali sintetici. Ora invece l'esercito ucraino ha confermato che l'obiettivo di oggi era la Taneco, una delle raffinerie più moderne del paese, già colpita in realtà a giugno, quando un raid aveva costretto la società proprietaria, la Tatneft, a interrompere la produzione, provocando delle restrizioni alla vendita del carburante in quasi tutto il territorio russo. Mosca fa sapere di star considerando l'attacco come un episodio di terrorismo, e Kiev intanto denuncia anche una serie di raid sulle città ucraine, almeno 5 le vittime a Kharkiv, 15 feriti a Sumy.
0: Grazie Virginia. L'inizio estate più caldo di sempre in Europa occidentale. L'agenzia dell'Unione Europea Copernicus parla di temperature superiori alla media di 2,79 gradi, un fenomeno aggravato dal cambiamento climatico che a sua volta contribuisce a rendere più intensi e numerosi gli incendi, come quelli che nelle scorse settimane hanno devastato centinaia di migliaia di ettari di terreno. Non solo, luglio ha fatto registrare temperature particolarmente alte anche sulla superficie di mari e oceani, con picchi preoccupanti su Mediterraneo e Atlantico. E per la fine dell'attuale ondata di calore in Italia, la quarta da maggio, bisognerà ancora attendere. Le città italiane da bollino rosso domani saranno 19, mercoledì saliranno a 20. Daniele Catberro è meteorologo e climatologo.
6: Purtroppo all'orizzonte non si vede ancora quella svolta che un po' tutti vorremmo in termini di rinfrescata e di arrivo di piogge perlomeno utili ad affrontare la siccità. Anzi, appunto, come dite, questa settimana che ci porterà verso il Ferragosto vedrà una nuova pulsazione dell'anticiclone nordafricano, che peraltro ormai dalla metà di giugno ci sta interessando con sorprendente continuità, salvo effimere attenuazioni. E quindi avremo di nuovo una settimana in prevalenza soleggiata, anche se di quando in quando non mancheranno alcuni temporali, localmente anche forti sulle zone montane soprattutto, ma localmente in tassi alla pianura. Però, come dicevo, come già visto anche nelle settimane scorse, non è su quello che si possa fare affidamento per una risoluzione efficace della siccità. Per quello occorrerà attendere probabilmente le piogge autunnali, sperando che poi arrivino. Chiaramente non possiamo dirlo fin da ora. E le temperature appunto saranno di nuovo molto elevate, diffusamente tra 35 e 40 gradi su molte zone d'Italia, soprattutto nel centro-nord, ma non solo.
0: E in Asia temperature record si sono registrate nelle scorse ore a Hong Kong, dove sono stati sfiorati i 37 gradi. In questo caso, questo dato è influenzato dallo spostamento d'aria causato dal passaggio del tifone Dolphin, che ha toccato terra, in particolare non a Hong Kong ma nella Cina orientale. Si muove ora verso nord con una potenza ormai ridotta, tanto da essere stato declassato a tempesta tropicale. Nonostante l'allarme appunto sia stato ridimensionato, rimangono oltre 1 milione le persone evacuate, almeno fino a mercoledì si temono alluvioni e frane. I media locali parlano di una vittima, un bambino, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. A Birmingham in Inghilterra stamattina sono iniziati gli europei di atletica. Poche ore fa la morte di Livio Berruti, campione nei 200 metri alle Olimpiadi di Roma 1960, quando eguagliò il primato mondiale di allora vincendo la finale in 20 secondi e 5 decimi. Dopo la carriera da atleta aveva lavorato nella comunicazione. Nel 2006 era stato tra i portabandiere italiani alle Olimpiadi Invernali di Torino, la città in cui era nato e in cui è morto a 87 anni. Il Presidente della Repubblica Mattarella lo ha definito una figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Sentiamo Antonio Latorre, preparatore atletico e divulgatore sportivo.
7: Livio Berruti è qualcosa che è andato molto oltre l'atletica leggera. Con i suoi occhiali neri all'Olimpico nel 1960 segnò anche di fatto una moda ante litteram. C'è un altro ricordo che accompagna, che è in molti filmati, e questo richiama un po' delle divinità dell'antica Grecia. Nel momento in cui Livio Berruti passa nella curva dei 200 metri in bocca al rettilineo, c'è un volo di colombe bianche che passa sopra la sua testa quasi come segno premonitore. Al di là di tutto fu l'eleganza, era un velocista che confrontato alle fisicità di ora era un fisico normale con delle doti eccezionali. E il ricordo che ho di lui è un uomo dotato di una grandissima e fine autoironia e uno sport che in qualche misura era una dimensione ancora romantica e senza, diciamo, l'esasperato professionismo di adesso.
0: Questo giornale radio è stato condotto da Andrea Monti, redazione con Virginia Platini. La prossima edizione alle 15:30. Buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un incidente al chilometro 294 e 100 si registrano 2 km di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti sempre in direzione Bologna tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico in direzione Roma tra Incisareggello e Arezzo. Code a tratti per traffico intenso anche in A12 tra l'allacciamento con la 15 e Viareggio in direzione Sud. Passiamo sulla 15, dove a causa di lavori si segnala un chilometro di coda tra Pontremoli e Berceto in direzione Parma. Sulla statale 1 Aurelia invece, a causa di un veicolo in fiamme, tratto chiuso all'altezza dello svincolo di San Vincenzo Sud, con code in entrambe le direzioni tra San Vincenzo Nord e San Vincenzo Sud. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

0: Lunedì di San Lorenzo con clima molto caldo in Italia, ma anche qualche temporale. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente al nord. Nel pomeriggio temporali lungo gli Appennini e sull'arco alpino, in parziale estensione alle prealpi e alle pianure adiacenti, sereno lungo le coste. Temperature massime elevate con picchi di 36-39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione Roma. In direzione Bologna invece, a causa del traffico intenso, rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Sulla statale 1 Aurelia, a causa di un veicolo in fiamme ora rimosso, si segnalano ancora code a tratti tra San Vincenzo Nord e Venturina in direzione Sud. Treni fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma. I treni regionali, intercity e dell'alta velocità potrebbero subire variazioni di orari. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: 12.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. L'imprenditore ed ex giornalista Walter La Vitola è stato arrestato perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito dell'indagine della procura. Si contesta anche il metodo mafioso. È stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense oggi latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra La Vitola e la banda composta da 4 persone che materialmente avrebbe compiuto l'attentato lo scorso ottobre sotto la casa del conduttore di Report a Pomezia vicino Roma. Fondamentale comprendere ora il movente dell'attacco, ha detto il legale di Ranucci.
1: Sembrerebbe esserci una cordata italiana per il rilancio degli impianti dell'ex Ilva non interessati dal blocco dell'area a caldo. Lo ha detto il

0: della discoteca. Una volta uscito fuori è stato aggredito e picchiato. Al termine del pestaggio, per rotta, soccorso da alcuni conoscenti, è stato riaccompagnato a casa, dove però si è sentito male. A quel punto è stato portato in ospedale, dove è morto dopo alcune ore. Le forze di polizia indagano sull'accaduto.
1: In Colombia c'è stata una forte scossa di terremoto nella zona occidentale del paese, l'epicentro nella provincia del Chocó verso il Pacifico, la magnitudo sarebbe di 7.4, ci sarebbero danni e feriti.
0: Secondo le autorità russe, le vittime di un attacco ucraino nella regione del Tatarstan, a est di Mosca, sono almeno 13, diverse decine i feriti, tre morti anche un bambino. Nella zona colpita c'è una grossa raffineria di petrolio. Kiev ha confermato di aver lanciato i suoi droni su quel sito. Si tratta dell'attacco ucraino più sanguinoso dall'inizio della guerra. Nelle scorse ore ci sono stati anche raid di Mosca in Ucraina, almeno 5 le vittime a Kharkiv.
1: L'Iran ha ribadito che per la riapertura di Hormuz gli Stati Uniti dovranno soddisfare una serie di sue richieste. Il Ministero degli Esteri di Teheran ha detto anche oggi che l'accordo con l'Oman è quasi ultimato, aggiungendo però che appunto non sarà sufficiente a garantire la ripresa del traffico marittimo. Tra le richieste iraniane agli americani, il pagamento dei danni di guerra e la rimozione delle sanzioni. Il petrolio sui mercati è nuovamente in aumento.
0: I militari israeliani ammettono l'aumento importante delle violenze dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania. Secondo i dati dell'esercito, nei primi 6 mesi dell'anno gli attacchi sono aumentati di oltre il 60% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Da gennaio a giugno i fatti violenti sarebbero stati 660. A questi però vanno aggiunte le operazioni militari condotte contro i palestinesi da parte dello stesso esercito israeliano.
1: Nell'est della Cina sono almeno 1 milione le persone evacuate a causa del tifone Dolphin. Il tifone, declassato ora tempesta tropicale, si sta spostando verso l'interno. Si temono però frane e inondazioni per la grande quantità di acqua caduta in questi giorni.
0: Le notizie di Popolare Network tornano alle 17.30. Una buona giornata e un buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Radio 3 Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

e Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 5 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Sulla statale 1 Aurelia, a causa di un veicolo in fiamme ora rimosso, si segnalano ancora code a tratti tra San Vincenzo Nord e Venturina in direzione Sud. Treni fino al 28 agosto per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale sulle linee convenzionale e direttissima Firenze-Roma. I treni regionali, intercity e dell'alta velocità potrebbero subire variazioni di orari. Il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

never have nothing good to say.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: Buonasera alle notizie di Popolare Network. Partiamo dal forte terremoto che ha colpito la Colombia poche ore fa. In studio con noi per gli aggiornamenti Emanuele Valenti.
3: Sì, il terremoto ha colpito la zona occidentale del paese verso la costa pacifica, l'epicentro nella provincia del Chocó, circa 100 km di profondità, magnitudo del sisma 7.4. Il terremoto è stato sentito in tutto il paese, ma anche nei vicini Ecuador e Venezuela. Ricordiamo in Venezuela lo scorso giugno una doppia scossa di terremoto aveva fatto migliaia di vittime. Al momento in Colombia ci sono 20 morti accertati, ma sotto le macerie ci sarebbero diverse persone, decine infatti gli edifici crollati. La città più grande coinvolta è quella di Cali, diverse evacuazioni però anche nella capitale Bogotà, sono stati chiusi 6 aeroporti.
2: L'attentato a Sigfrido Ranucci è stato commissionato da Walter Lavitola esclusivamente per accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti dell'arrestato in ambito politico, scrive il GIP di Roma nell'ordinanza con cui è disposto il carcere per lo stesso Lavitola. Per il GIP però non ci sarebbero elementi per parlare di un accordo tra Lavitola e Ranucci. L'imprenditore ed ex giornalista è ritenuto il mandante dell'attentato dello scorso ottobre sotto la casa del conduttore di Report a Pomezia, vicino Roma. Oggi è stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomez Clesio Tavares, cittadino camerunense al momento latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente avrebbe compiuto l'attentato. Fondamentale comprendere il movente dell'attentato, ha dichiarato il legale di Ranucci. Migranti senza assistenza, persino senza acqua. È la denuncia di ONG spagnole e marocchine sulla situazione a Ceuta. L'organizzazione marocchina per i diritti umani in particolare lancia un appello urgente alle autorità spagnole in merito alla situazione di numerosi cittadini marocchini bloccati nell'exclave di Ceuta. L'ONG chiede a Madrid di intervenire

Meno 5 le vittime a Kharkiv. Notizie di Popolare Network tornano alle 17.30, alle 18.30, scusate, una buona serata e un buon ascolto.

0: Popolare Network.
1: Porta sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. In Fipili invece rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Montopoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Sulle Ramo di Livorno inoltre si ricorda la presenza di lavori con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest. Treni a causa di un incendio con intervento dei vigili del fuoco tra Siena e Badese, i convogli percorrenti la linea Firenze-Empoli-Siena stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani martedì 11 agosto in orario 9:17 a causa di un trasloco, circolazione interrotta in via Guelfa tra via Montanelli e via Nazionale. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

0: Stai ascoltando Radio 3 Network.
1: Popolare Network.
2: E 30, buonasera alle notizie di Popolare Network. In Colombia forte terremoto di magnitudo 7.4. Al momento almeno 20 morti, ma il bilancio è provvisorio. Decine gli edifici crollati. Il sisma nella zona occidentale del paese è stato sentito anche in Ecuador e Venezuela, dove poche settimane fa un altro terremoto aveva fatto migliaia di vittime. Meloni contro l'immigrazione sempre più a destra. In una lettera con la premier danese usa toni che fanno pensare alla remigrazione. Portano modelli di vita che non condividiamo, si legge, fanno crescere la criminalità. In Europa la linea si fa strada non solo nelle destre, la leader danese è del Partito Socialdemocratico. Arrestato l'imprenditore Lavitola è accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci lo scorso ottobre. Voleva favorire l'ascesa politica del conduttore di Report per poi assicurarsi un proprio ruolo, dice il GIP, che però nega accordi tra i due. Almeno 13 morti per un attacco ucraino in Russia. Colpita la zona dove c'è una grossa raffineria di petrolio. Secondo Mosca ci sono anche decine di feriti. Il sito è oltre 1000 km dalla frontiera tra i due paesi. Estate più caldo di sempre nell'Europa occidentale. Giugno e luglio 2026 mesi più roventi, dice Copernicus. Ancora non si vede la fine dell'ondata di calore. Domani le città italiane da bollino rosso saranno 19, mercoledì 20. Le notizie di Popolare Network tornano tra un'ora alle 19.30. Una buona serata, un buon ascolto.
1: Popolare Network.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11, dove a causa di un incidente avvenuto al chilometro 15 si registrano rallentamenti tra Prato Ovest e Prato Est in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove si ricorda che sono in corso lavori sul ramo di Livorno con possibili rallentamenti in direzione mare tra l'allacciamento con la 12 Colle Salvetti e Interporto Toscana Ovest. Treni a causa di un guasto tecnico sulla linea nei pressi di Massa e convogli percorrenti la linea Pisa La Spezia stanno subendo ritardi, variazioni o cancellazioni. Città di Firenze, domani martedì 11 agosto in orario 9:17 a causa di un trasloco, circolazione interrotta in via Guelfa tra via Montanelli e via Nazionale. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
2: Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

0: L'anticiclone di matrice subtropicale non molla la presa e la canicola continua a tenere in ostaggio l'Italia. Nelle prossime ore il sole dominerà indisturbato la scena su tutte le regioni. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo dei classici temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, con il rischio di locali ed isolati sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Temperature fino a 39-40 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, tutti i giorni dalle 19 alle 20.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, jazz, lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Library, Jazz, Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound.

Lounge. Questa è la colonna sonora del tuo aperitivo. Su Radio 3 Network c'è Aperisound. Sound.

0: Avete ascoltato Aperisound, l'aperitivo musicale di Radio 3 Network, in onda tutti i giorni dalle 19 alle 20. Va ora in onda Remember, pezzi famosi e pezzi rarità degli anni 70, 80 e 90, tutti i giorni dalle 20 alle 22.
1: Remember.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember, Remember, i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90. Su Radio 3 Network.

Tutti i giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

giorni dalle 20 alle 22 Remember i meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90 su Radio 3 Network.

giorni, dalle 20 alle 22, Remember! I meravigliosi dischi degli anni 70, 80 e 90, su Radio 3 Network.

Questa è Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Oltre 110 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. La scossa è stata sentita a centinaia di chilometri di distanza fino in Ecuador e Venezuela, dove a giugno un altro terremoto aveva colpito migliaia di persone. Intanto in Russia almeno 13 persone sono state uccise in un attacco ucraino a oltre 1000 chilometri dal confine. Meloni e la premier danese pubblicano una lettera con toni che fanno pensare alla remigrazione. Portano gli stranieri modelli di vita che non condividiamo, si legge. Mentre in serata a Milano si è svolta la seconda commemorazione per l'eccidio di Piazzale Loreto, per l'ANPI è un modo per mantenere viva l'attenzione contro il fascismo che si vede anche oggi. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. 111 persone sono morte nel terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia. Al momento i feriti sono 87, ma il numero potrebbe aumentare nel corso delle ricerche sotto le macerie.
1: Televisor, mira come quedo mio. Se mi hijo hubiera stato allí durmiendo se le caía todo esto. Alcanzamos a salir, ese es el cuarto nuestro.
0: Quella che state ascoltando è la testimonianza di un residente che mostra alla radio colombiana Caracol il proprio appartamento distrutto. Gli edifici danneggiati sono più di 1500, soprattutto vicino all'epicentro del sisma che ha colpito una regione centro-occidentale nel pomeriggio italiano. La scossa è stata sentita anche a centinaia di chilometri di distanza, come racconta Pierluigi Musarò, professore di sociologia dell'Università di Bologna, che al momento si trova in Colombia.
2: Siamo a Coveñas, che è sulla costa caraibica, in linea d'aria 500-600 chilometri rispetto alla regione montuosa, però essendo al nono piano ci siamo svegliati che la casa tremava tutta e quindi abbiamo avuto un paio di minuti di panico. Devo dire che da qui chi non era ai piani alti, diciamo a questa distanza, l'ha sentito meno. Anche a Bogotà ci dicevano che appunto essendo in alto ed essendo più vicino è stato sentito molto. Poi chiaro, dipende molto da alcune strutture, perché adesso parlavamo qui con delle persone che ci dicevano che c'è anche un ospedale a Cali dove ci sono molte persone sotto le macerie, Manizales, un po' Pereira dove è un po' l'epicentro, è la zona anche turistica perché lì è tutta la zona diciamo dell'eje cafetero, quindi ci sono tutte le finca, le aziende che producono il caffè, dove appunto ci sono anche tanti turisti. Fortuna che il sisma è successo all'alba e quindi, come dire, tanti luoghi pubblici, compresa la cattedrale, non erano ancora aperti.
0: Un manifesto politico contro gli immigrati in Europa, Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen hanno pubblicato oggi un messaggio congiunto sui social con parole di estrema destra che arrivano a evocare concetti che fanno pensare alla remigrazione. Nel pieno della crisi diplomatica con la Spagna e della tensione con Berlino sulla questione espulsioni, Meloni decide quindi di fare un passo in più sul terreno ideologico. Nella lettera parla della necessità che gli immigrati, anche quelli che vivono regolarmente in Europa, rispettino non solo le leggi, ma quelli che definisce i nostri valori. In primis il patrimonio culturale cristiano che vogliamo proteggere, questo perché, si legge ancora, chi viene qui non deve imporci modelli di vita che non condividiamo. E poi ancora il prezzo troppo alto che i cittadini europei starebbero pagando a causa di una immigrazione incontrollata in questi anni e il collegamento diretto tra immigrazione e criminalità. Toni molto ideologici quindi che vanno oltre le iniziative che vengono comunque richiamate per facilitare le espulsioni e i rimpatri verso i paesi terzi. Un messaggio che punta in modo evidente a cavalcare la questione immigrazione facendone una bandiera della destra in Europa. Sentiamo il commento di Mario Giro, già viceministro degli esteri, esponente della comunità di Sant'Egidio.
3: La destra deve imparare che ha bisogno, l'Italia, l'Europa hanno bisogno dei migranti. Certo, legali, che vengano, che siano integrati, che rispettino le leggi, questo integrati.

0: a una politica molto rigida che nel panorama europeo si avvicina a quella delle destre. Sentiamo il servizio.
1: Come è diventato chiaro nelle ultime settimane, l'offensiva contro la migrazione, ora addirittura con proposte di espulsione anche di cittadini stranieri che hanno i documenti in regola, arriva dall'asse Meloni-Fredriksen. Se non sorprende la posizione della premier italiana, potrebbe sembrare più strana quella della collega danese, una delle pochissime leader di sinistra rimaste in Europa. Ma il socialismo nordico, di cui i danesi sono i rappresentanti più duri e forse anche perché gli unici al governo, è una dimostrazione del prevalere degli interessi nazionali sulle basi ideologiche comuni anche a sinistra. Rispetto al compagno di partito europeo Sanchez, Fredriksen si sente più affine a Meloni sulla migrazione. Dall'ottobre del 2024 le due leader organizzano a margine di ogni Consiglio europeo un incontro per allineare le proprie posizioni intransigenti. Ma anche al Parlamento europeo, i socialisti danesi insieme a maltesi, entrambi al governo, sono quelli che prima chiedevano misure dure nel patto migrazione asilo e ora spaccano il fronte socialdemocratico votando a favore del regolamento rimpatri con la maggioranza tra popolari e destre estreme. Sull'ultima uscita che riecheggia l'immigrazione, fonti UE contattate da Radio Popolare mettono in chiaro che i centri di rimpatrio riguardano esclusivamente coloro la cui domanda di asilo è stata respinta. Ma con una parte della sinistra europea che si allinea all'estrema destra, è difficile fare previsioni su cosa succederà anche solo nei prossimi mesi. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: L'imprenditore Walter Lavitola è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Un'operazione orchestrata, scrive il GIP di Roma, per favorire l'ascesa politica del conduttore di Report e assicurarsi poi un proprio ruolo. Per il GIP non ci sarebbero elementi, però, per parlare di un accordo tra Lavitola e Ranucci, che dunque sarebbe estraneo ai fatti. Oggi è stato emesso anche un secondo mandato di arresto nei confronti di Gomes Clesio Tavares, al momento latitante. È accusato dai PM di essere l'intermediario tra Lavitola e la banda, composta da 4 persone, che materialmente avrebbe compiuto l'attentato lo scorso ottobre sotto casa di Ranucci a Pomezia, vicino Roma. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
2: Walter Lavitola avrebbe organizzato l'attentato contro Sigfrido Ranucci per accrescere la popolarità del conduttore di Report e per accelerare i suoi progetti del faccendiere in politica. Ecco che emerge il movente, secondo il GIP di Roma, lo scopo, scrive il giudice, era quello di favorire l'ascesa politica del giornalista e assicurarsi per sé un ruolo di primo piano nel nuovo scenario politico ipotizzato. Un progetto di Lavitola di cui, secondo il GIP, Ranucci non era a conoscenza. È indubbio, è scritto nell'ordinanza, che nella ideazione di Lavitola agli occhi della vittima e dell'opinione pubblica, l'evento delittuoso doveva apparire come un atto intimidatorio. I due chattavano di un possibile futuro politico di Ranucci, ma sull'attentato, chiarisce in modo definitivo il GIP, non c'era alcun accordo tra Lavitola e il conduttore di Report. Le parole del giudice fanno chiarezza sulla vicenda e dovrebbero mettere fine agli attacchi strumentali della destra contro Ranucci. Lo scorso giugno vennero arrestate 4 persone accusate di essere gli autori materiali dell'attentato. Qualche giorno dopo Walter Lavitola venne messo sotto inchiesta, con lui anche il suo braccio destro, Gomes Tavares, ora fuggito all'Italia. Il nome di Walterino era piuttosto conosciuto e in passato aveva già avuto guai giudiziari collegati a vicende politiche, dalla casa di Monte Carlo di Gianfranco Fini alla compravendita di senatori per fare cadere il governo Prodi. Quando con questa inchiesta ricompare, si scopre che Lavitola era una fonte di Ranucci, addirittura un amico, e che voleva un futuro in politica per il conduttore di Report. Da lì iniziano gli attacchi alla credibilità di Ranucci. Oggi l'arresto e il movente. Bisognerebbe capire se la credibilità del giornalista non fosse poi l'obiettivo vero della messa in scena dell'intraprendente Walter Lavitola.
0: Un attacco ucraino in Russia ha fatto 13 morti e diverse decine di feriti. Nella zona colpita c'era una grossa raffineria di petrolio e Kiev ha confermato di aver lanciato i suoi droni su quel sito. Si tratta di uno degli attacchi ucraini più sanguinosi dall'inizio della guerra. Nelle scorse ore ci sono stati anche raid di Mosca in Ucraina. Almeno 5 le vittime a Kharkiv. Sentiamo il servizio del nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: La morte di 13 civili russi in seguito a un raid ucraino a Nizhnekamsk segna uno scarto significativo rispetto ai precedenti attacchi dalla distanza. Per quanto l'obiettivo fosse di primo piano, ovvero un complesso petrolchimico, polo industriale, è la prima volta che il bilancio è così pesante. Il governatore del Tatarstan, la regione dove si trova Nizhnekamsk, ha parlato di barbarie. Da Mosca la portavoce del Comitato Investigativo Nazionale parla di terrorismo e annuncia l'apertura di un procedimento penale. Ma il punto non è tanto la reazione di uno dei due belligeranti a un attacco subito, quanto l'immediata promessa di Zelensky: continueremo a colpire obiettivi in Russia per portare

0: la guerra a casa loro. Non si tratta di una questione etica o di valutazioni su eventuali effetti controproducenti di questa tesi, ma di una possibile evoluzione del conflitto, che non è iniziata ieri a Nizhnekamsk, ma si prepara già da un po', ad esempio, con i 7 magazzinieri di Wildberries uccisi in un raid ucraino lo scorso 18 luglio nella regione di Tambov. Per trovare un bilancio negativo come quello di ieri bisogna tornare a Belgorod, dove ieri i morti sono stati 6, ma il 12 maggio 2024, quando un missile o un suo frammento si schiantò su un palazzo di 9 piani, furono 17, oppure il 30 dicembre 2023, in seguito a un raid nel centro città, furono 25. Allora i droni iniziavano a mostrare il loro potenziale e venivano usati dagli ucraini sulle regioni giusto al di là delle frontiere. Oggi sono l'arma per eccellenza ed è per questo che il rischio è molto più alto.
1: Giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale, con luglio che è stato un mese record anche per la temperatura media della superficie dei mari. E quanto riporta l'agenzia dell'Unione Europea Copernicus, con calore e aridità prolungati che hanno favorito incendi anche estremi. In Italia i roghi in queste settimane sono quotidiani, nel solo Friuli Venezia Giulia sono 19 gli incendi monitorati ora dalla Protezione Civile. Gli eventi climatici estremi si registrano però anche fuori dall'Europa. In questi giorni l'intenso tifone Dolphin sta colpendo la Cina e sono almeno 1 milione gli evacuati per il suo passaggio nell'est del paese. Il tifone, declassato ora a tempesta tropicale, si sta spostando verso l'interno, ma nella sola Shanghai ci sono stati più di 200.000 sfollati dalle zone più a rischio. In città abbiamo raggiunto Fabio Capparelli, che vive e lavora a Shanghai.
2: Questo è stato, penso, anche uno dei più forti a cui ho assistito. Già tra fine giugno e luglio pioveva ogni giorno e c'erano anche forti tempeste, ma veramente come stanotte mai. Nel senso, veramente fisso, 8-9 ore, sul rumore di vento che sbatteva, contro il velo, contro gli alberi, con l'acqua che cadeva come fosse un martello. Avrà piovuto una settimana intera in una notte e mezza, nelle zone più vicine alla costa, mentre lì l'acqua si alza, tant'è che hanno dovuto mettere migliaia di sacchetti e di pompe drenanti e generatori per buttare anche l'acqua fuori dalle strade. Ho visto anche un video dell'edificio più alto di Shanghai, che ha al suo centro una campana per tenerlo in equilibrio, e quella campana si muoveva forte. In giro ci stava pochissima gente, tutti quanti chiusi in casa, che almeno dove stavo io l'acqua sì era alta, però ancora ci si poteva camminare, ma in alcune zone veramente si arrivava fin sopra le ginocchia. Ho visto due, che insomma, classico corriere di Just Eat, non so adesso in quale distretto di Shanghai, in quale punto esattamente, portavano del cibo ad altri, stavano in due su questa canoa ad attraversare la strada e portare questo sacchetto.
1: E in serata c'è stata la seconda commemorazione dell'eccidio di Piazzale Loreto dopo una cerimonia istituzionale in mattinata. 82 anni fa i fascisti uccisero 15 prigionieri antifascisti e lasciarono i corpi esposti al sole come monito per la cittadinanza. Quale significato ha oggi la commemorazione? Lo abbiamo chiesto a Ivano Taglietti della segreteria provinciale milanese dell'ANPI.
3: Il significato non cambia, perché si fa sempre resistenza. Io sono sempre un po' più disperato, perché i tempi sono sempre più bui, perciò ancora di più una valenza storica importante, soprattutto per quello che ci circonda. E continuare a pensare che c'è la resistenza, che c'è stata la resistenza, c'è stata la Costituzione e c'è l'antifascismo. E su questo non si fa un passo indietro. C'è stato un calo negli anni 60-70 in parte, poi si è ricominciato a capire che tutte le cose che parlano di memoria è un segnale importante da portare avanti. L'analisi che ha fatto l'ANPI, ma insomma che abbiamo fatto tutti assieme, è quello che ogni giorno, ogni mese si alza l'asticella. I fascisti, i loro maggiordomi, i loro padroni, insomma, tutti loro che continuano ad alzare l'asticella. Siamo davvero preoccupati. Mi viene in mente la rana bollita, ci hanno immerso nell'acqua e piano piano non ce ne accorgiamo, ma fra un po' saremo cotti.
1: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Cellulare Network.
1: Radio 3 Network.

pochissime interruzioni pubblicitarie, tanti contenuti e tanta musica. È la ricetta di Radio 3 Network. FM 91.7, AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

Sembra quasi un sogno ascoltare la radio senza essere continuamente interrotti da mille spot. Invece è realtà. Stai ascoltando Radio 3 Network, l'unica radio con pochissime interruzioni pubblicitarie. FM 91.7, AM 1602, streaming e podcast www.radio3.net.

Le interruzioni pubblicitarie ti perseguitano? Hai trovato l'emittente giusta. Qui su Radio 3 Network troverai pochissime interruzioni in ogni momento della giornata. Goditi i contenuti, le selezioni musicali e le informazioni sul territorio. FM 91.7 AM 1602. Streaming e podcast www.radio3.net.

sempre con te Radio 3 Network, anche nelle zone non raggiunte dall'FM. Clicca www.radio3.net con il tuo iPhone o smartphone e ascolta lo streaming in alta qualità. Radio 3 Network è anche sul tuo cellulare.

0: Weird Night, la notte da intenditore.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere, in versione integrale, da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night, la notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio.

0: The Nerd Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: The Nerd Night. La notte da intenditore.
1: Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: Third Night.
1: La notte da intenditore. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.

0: The Nerd Night. La notte da intenditori.
1: Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3.

0: Third Night.
1: La notte da intenditori. Tutte le canzoni che nessuno ha il coraggio di trasmettere. In versione integrale. Da mezzanotte alle 5 su Radio 3 Network.